Ed era Leandro Baldi con Passerà, è un brano musicale cantato da Leandro Baldi al Festival di Sanremo 1994. Il pezzo scritto dallo stesso Baldi con Giancarlo Bigazzi e Marco Falagiani. Vince nella sezione campioni della Kermesse Canora. Il brano verrà poi inserito nell'album Ti chiedo onestà. E dopo questo bellissimo brano passiamo alla piccola orchestra Avion Travel. Nel 2000 presenta Sentimento al 50° Festival di Sanremo, vincendo la manifestazione e aggiudicandosi anche il premio della critica, oltre a quelli assegnati dalla giuria di qualità per la migliore musica e il migliore arrangiamento. Eccovi a voi, Sentimento.

con l'orchestra Avion Travel. Ed ora è il 2000, quando dopo diversi anni di assenza dalle scene, Gerardina Trovato si ripresenta al 50° Festival di Sanremo con Jackie e Vampiri, un brano che già dal titolo richiama a situazioni non proprio positive o solari, anche se in realtà la canzone, pur essendo un chiaro riferimento autobiografico su di una fase poco felice dell'artista, vuole essere un punto di svolta e una rinascita fisica e morale. Ed ora

Ed era lei, Geraldina, trovata con Jack e Vampiri. Jack e Vampiri, il titolo va inserito di diritto tra le curiosità della storia festivaliera. Ma chi sono i Jack e i Vampiri? Beh, ce l'ha spiegato il testo. Una vita normale non l'aveva fatta mai. Mi svegliavo la notte come Jack e Vampiri, trasgressione solo routine. Bellissimo testo che non ha niente a che fare proprio con i vampiri. Ed ora passiamo a Bobby Solo con Non c'è più niente da fare.

della Bobby Soul, ed ora passiamo a Federico Salvatore con Sulla Porta. Però prima un po' di storia su questo brano. Nel 1996 Federico Salvatore si presenta al 46esimo Festival di Sanremo con questo brano Sulla Porta, brano scritto in collaborazione con Giancarlo Bigazzi e Giuseppe Dati e pubblicato all'interno dell'album Il Mago di Az, conosciuto all'epoca come fenomeno televisivo attraverso

suo cabaret e la sua musica demenziale, presentata soprattutto al Maurizio Costanzo Show. Federico in quell'occasione spiazza tutti presentando un brano serio dal testo profondo e dalla tematica alquanto azzardata per una manifestazione nazionale popolare come il Festival di Sanremo. Infatti, molto prima delle discusse partecipazioni di Giuseppe Povia o di Anna Tatangelo, Federico Salvatore ebbe già nel 1996 il coraggio di trattare al Festival il tema dell'omosessualità. E per tale ragione venne anche censurato dalla RAI. Ed ora ascoltiamo

ma sono qui con le valigie sulla porta. In macchina c'è un uomo che mi sta a aspettare. La verità lo so, ti lascerà sconvolto. Quell'uomo è il mio primo vero amore. Con lui mi sento libero e felice. Vivremo insieme, abbiamo già una casa. Non sono più un bambino, mamma, abbassa quella voce.

chiavi le ho lasciate lì sulla credenza. Mi mancherà il sorriso del tuo caffè a letto, quel nostro paradiso dell'infanzia, quando il mio desiderio era di piacerti. E allora con rossetto e con il tuo ventaglio in bagno mi toccavo per assomigliarti. Ero orgoglioso di essere tuo figlio.

0: sulla porta.
1: È un brano molto intenso. Era lui, Federico Salvatore. Ed ora passiamo a Storia de un amor. La canzone fu scritta da Carlos Almarán nel 1955.

storie di un amore ed erano il volo. Ed ora passiamo a Federico Salvatore, l'incomparabile cantautore napoletano.

per tango, quanta sangue, a nessuno può asciuttare, se ogni giorno partorisce infamità.

0: libertà.
1: Ed era Federico Salvatore, il titolo di questo bellissimo brano era proprio A Signora Libertà.
2: Quando passa Giacomino con le ghette di bastoncino, senti grandi coi piccini canti chià.
3: Giacomino, Giacomino, Giacomino, Giacomino il gran gaga.
2: Ha la giacca quadretini, pantaloni un po' strettini, nelle tasche non un becco d'un quattrini, no, no.
3: Giacomino, Giacomino, Giacomino, Giacomino il gran gaga.
4: The time is 9 p.m.
5: You are listening to Fairchild Radio CHKF FM 94.7, a multicultural radio station in Calgary.